è sua pur tenersi il sorriso. Oh, a culpa è mia pur mi appassionare.